0: Pia kokosha. Zalanda so.
1: Zalanda so.
0: Tut kada.
1: Ikuze.
0: Ichapizi.
2: Sawara iki.
0: Zalanda so.
2: Zalanda so.
0: Okay.